0: fasten your seatbelts. Are you ready? Well, let's go.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.

0: Da, vado sul tetto, c'è la cedra, mega cazzo.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: In occasione della giornata della città di Pola e della celebrazione dell'81esimo anniversario della liberazione della città, si è tenuta la seduta solenne del Consiglio Municipale di Pola, durante la quale sono stati conferiti i riconoscimenti pubblici e i premi a individui e organizzazioni meritevoli. La seduta solenne è stata aperta dal Presidente del Consiglio Municipale, Walter Boljunčić, e nella parte introduttiva si sono rivolti ai presenti anche il Sindaco di Pola, Peggio Grbin, il Presidente della Regione Istriana, Boris Miletic, e l'invitata del Presidente del Governo della Repubblica di Croazia, la Ministra della Salute, Irena Krstić. La parte centrale della cerimonia è stata dedicata alla consegna dei riconoscimenti pubblici della città di Pola. Il sindaco Grbin ha consegnato riconoscimenti alla squadra di pallacanestro Stoia in occasione dei 50 anni di attività, a Radio Pola della radiotelevisione croata per i 65 anni di lavoro continuo e ai membri del comando di crisi della città di Pola del 1991 per il loro straordinario contributo alla salvaguardia della città nei momenti più difficili della sua storia recente. Il diploma di cittadina onoraria della città di Pola è stato assegnato alla scienziata, professoressa associata e dottoressa di ricerca Vedrana Spada per il significativo contributo al lavoro di ricerca scientifica e allo sviluppo dell'industria a Pola. Il diploma della città di Pola è stato consegnato all'associazione Zelena Istria, Istria Verde, per il pluriennale impegno e l'eccezionale contributo alla tutela dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile e al rafforzamento della consapevolezza ecologica nella comunità. Lo stemma della città di Pola è stato conferito all'atleta Elisabetta Zenkovic per lo straordinario successo sportivo e la conquista del titolo di campionessa mondiale di kickboxing. Il massimo riconoscimento pubblico, il premio della città di Pola, è stato assegnato ai coniugi Cinzia e Dino Pascialic per l'eccezionale umanità, l'altruismo e la dedizione alla genitorialità attraverso l'adozione di 5 bambini, dando così un forte contributo alla comunità e diventando un esempio di solidarietà e umanità. Il 5 maggio, in occasione della giornata della città di Pola e del 172esimo anniversario della nascita del celebre compositore Antonio Smareglia, il vice sindaco Vito Pauletti ci ha ospitato nel Palazzo Municipale un ricevimento per la nipote dell'illustre musicista. Lunedì, alla vigilia del compleanno del compositore, si è tenuto un concerto commemorativo durante il quale sono state eseguite le opere di Antonio Smareglia davanti alla sua stanza memoriale, organizzato dal Cudlino Mariani. Per agevolare gli alunni delle ottave classi e i loro genitori nella scelta del futuro percorso formativo, anche quest'anno le scuole medie e superiori di Pola organizzano le giornate delle porte aperte, durante le quali gli interessati avranno l'opportunità di conoscere i programmi, i professori, gli studenti e gli spazi scolastici. Ai visitatori verranno presentati i programmi di studio, il tirocinio pratico, le attività extracurricolari e le opportunità offerte da ogni singolo istituto. Inoltre alunni e genitori potranno porre domande dirette e ottenere tutte le informazioni necessarie relative alle iscrizioni. Per tutte le informazioni riguardanti gli orari di ciascuna scuola è possibile consultare gli siti web delle scuole. La scuola di musica Ivan Mate Ticerongo di Pola ha già tenuto le proprie giornate delle porte aperte nei mesi di marzo e aprile. Invitiamo alunni e genitori a cogliere l'occasione per visitare le scuole e conoscere al meglio i programmi e le possibilità offerte ai futuri studenti delle superiori. Nell'ambito della manifestazione Giornata della Città di Pola, sabato 9 maggio a partire dalle ore 19, un gruppo di studenti delle scuole superiori di Pola organizza una speciale proiezione cinematografica in formato drive-in presso il parcheggio del Centro Sociale Reutz, con il supporto dei mentori e dei partner del Centro del Volontariato dell'Istria e del Pola Film Festival. L'evento è aperto a tutti i cittadini, l'ingresso è gratuito e la capacità è limitata dal numero di posti auto disponibili. Tutti i visitatori potranno godersi la divertente commedia Grown Ups. La città di Pola anche quest'anno partecipa alla manifestazione internazionale Notte delle Fortezze, che si terrà l'8 e il 9 maggio in diverse località suggestive, Fort Bourguignon, Castello, Forte San Giorgio e Casoni Vecchi. Tutto il programma della manifestazione è completamente gratuito per i cittadini. Si tratta di un'iniziativa culturale e turistica che collega il patrimonio fortificato in tutta la Croazia all'Europa, con l'obiettivo di valorizzarlo attraverso contenuti culturali, educativi e turistici contemporanei. Il programma di venerdì ha offerto varie attività adatte a tutte le età, dall'iniziativa Pola Legge, spettacoli per bambini, programmi educativi e visite guidate, fino alla caccia dal tesoro e ai programmi come il picnic urbano. Sabato 9 maggio il programma continua presso la sede di Casoni Vecchi, dove si terranno mostre, laboratori e presentazioni dedicate al design, al restauro e alla sostenibilità, insieme a un programma musicale serale. Nell'ambito del programma serale, al Castello, alle ore 21, si esibirà il duo Nipple People. Il progetto Fortiz viene realizzato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2021-2027 ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'80%. L'obiettivo del progetto è migliorare il patrimonio culturale e il turismo sostenibile nella zona adriatica attraverso il rafforzamento del ruolo delle fortificazioni e lo sviluppo di modelli di business legati alla loro rivitalizzazione.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99. Tjestenina Barila Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.